0: niente.
1: Sorriso stridente dal cappuccio nero.
0: Te chiant toi, te can chiant, e même pas. Dov'è la tua casa? Ed anche il caso ante me. Trova il tuo posto, stai dritto, a posto.
1: Chiant della classe, non solitaire.
0: Sedentario di un viaggio che parte lontano nel ritorno già scritto di un cerchio imperfetto. Chi ne sei ferme, chiamme.
1: Cosa nascondi nelle tasche vuote? E a chi le hai rubate le tue false speranze? Che consumi la tua vita, forza di mangiarla, smagrisci di rabbia.
0: Saint-Jean-Mi la Montrée. Ferma, ti aspetta.

due metà che non fanno due metà. Due metà fanno sempre più di uno.